Buongiorno a tutti, carissimo ascoltatore della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo, ascoltando canzoni, notizie, storie. E sì, ci sono tante canzoni, tante notizie e tante storie anche. Oggi è giovedì 8 ottobre, sarebbe 8 dell'8. No, ottobre era l'ottavo mese. Per questo si chiama ottobre, ma non più, adesso è il decimo mese, ma il nome gli è rimasto 8 ottobre, quando l'anno cominciava a marzo, e così ottobre veniva l'ottavo mese. Ma cominciamo con una bella canzone cantata da Pupo, che si intitola Firenze Santa Maria Novella. Buon ascolto a tutti, poi ancora ci sentiremo con storie, canzoni e tante altre cose.

Sì, questa era la marzucca della nonna, cantavano Enzo e Teri. La marzucca della nonna. Comincerò con una storiella antica, antica sarà, ma è sempre attuale. Va bene, questo è il titolo Il boscaiolo e il mago Merlino. Mago Merlino. Dicono che i maghi una volta potevano fare tante cose, ed infatti questo mago Merlino qui mi sembra che c'ha un potere straordinario. Vediamo. Un povero boscaiolo non possedeva altro che un vecchio asino e un'accetta. Viveva stentatamente con la famiglia, vendendo la poca legna che tagliava nei boschi. Un giorno, mentre stava caricando l'asino con due fascine di legna appena tagliata, si lamentava a voce alta della sua miseria e diceva: «Oimè, come potrò continuare a vivere con mia moglie e con i miei figli in tanta miseria?» Udì allora una voce compassionevole che sembrava venire dalla cima di un albero. Ho sentito i tuoi lamenti, povero uomo. Torna a casa tua, scava nell'angolo del tuo orticello sotto il sambuco e troverai un tesoro. Oh, monsignore, disse il boscaiolo, come siete buono e come vi chiamate? Sono il mago Merlino, riprese la voce. Corri a casa e fra un anno torna qui a darmi tue notizie. Il boscaiolo, tornato a casa, scavò nel luogo indicatogli e trovò veramente il tesoro. Pensate quale fu la sua gioia. Mise in un canto l'accetta, vendette l'asinello e a poco comprò case e terreni e si diede a far vita da gran signore. Al termine dell'anno tornò nel bosco ove aveva sentito la voce. Signor Merlino, vi voglio tanto bene, siete la mia speranza. Eccomi, amico mio, rispose la voce. Che cosa vuoi da me? Sto bene e vi ringrazio, però vorrei che mio figlio trovasse un buon impiego. Sia fatto, entro 40 giorni tuo figlio avrà un buon impiego. Oh, grazie, signor Merlino, voi siete il re dei protettori. Arrivederci l'anno venturo. Allo scadere del secondo anno, il boscaiolo, ormai vestito come un gran signore, tornò nel bosco. Tornò nel bosco. Merlino, Merlino, venite a parlarmi. Che cosa vuoi? Rispose subito la voce. Non sei contento ormai? Contentissimo, caro Merlino. Però vorrei che mia figlia sposasse un gran signore. Sia fatto, entro 40 giorni tua figlia sposerà il più ricco giovanotto del paese. Il boscaiolo se ne andò senza nemmeno ringraziare. Allo scadere del terzo anno, la moglie disse al boscaiolo: «È tuo dovere tornare nel bosco, ringraziare il mago Merlino per i suoi benefici e salutarlo per l'ultima volta». L'ingrato boscaiolo andò, è vero, nel bosco, ma dimenticando il bene ricevuto, chiamò in tono di scherno: «Merlo, Merlino, Merlotto, addio, addio, ora non ho più bisogno di te, ho tutto ciò che desidero». La voce si fece subito sentire. «Hai dimenticato il tempo in cui venivi qui povero e affamato? La prima volta che mi parlasti mi dicesti Monsignore. La seconda volta con minor rispetto mi chiamasti Signore. La terza soltanto Merlino. E ora mi schernisci chiamandomi Merlotto? Torna a casa tua e sarai miserabile come prima». Il boscaiolo non credette a ciò che diceva la voce e tornò fischiettando a casa sua. Ma che disgrazia! La casa era crollata, i campi erano devastati, la figlia era partita per lontani paesi e
e per colmo di sventura suo figlio era morto. Il boscaiolo, povero come prima, dovette chiedere in prestito un asino, riprendere l'accetta e tornare nel bosco a far legna. Però non udì mai più la voce del mago Merlino. Che ne pensate della storiella? Beh, ci dà degli insegnamenti, credo, che uno quando di povero diventa ricco, poi pensa che si dimentica gli amici che aveva magari nella povertà o quelli che l'hanno aiutato e si dà troppo arie. Questo era il boscaiolo. Noi non ci preoccupiamo tanto perché abbiamo tante belle canzoni e adesso faremo cantare Adamo, Salvatore Adamo, con una ciocca di capelle, una ciocca di capelle. Buon ascolto.

Questa era Loretta Goggi. Loretta Goggi ci ha cantato Maledetta Primavera. Beh, siamo in primavera, speriamo che non sarà una primavera molto calda o molto fredda. No, qui noi abbiamo il problema. In Italia sì, ho passato un'estate molto molto calda. Dicono che era forse 70 anni che non faceva il caldo che ha fatto quest'anno in Italia e tutta l'Europa, credo, perché anche Spagna era caldo. Bene, andiamo in Cina con la notizia, vediamo questi giovani cinesi cosa cercano. I giovani cinesi riscoprono Mao. Tra crisi immobiliare e futuro incerto per le nuove generazioni, scricchiola il patto sociale fondato sulla crescita. Il libro rosso di Mao Zedong torna ad aprirsi sui tavoli dei giovani cinesi, non per nostalgia della Cina maoista, ma per cercare nelle parole del fondatore della Repubblica Cinese, Repubblica Popolare Cinese, una spiegazione a un presente complesso, con prospettive economiche sempre più incerte. Sono giovani istruiti, spesso laureati nei testi di Mao, cercano soprattutto una chiave per leggere il rapporto tra lavoratore e potere economico. Per decenni il patto sociale era sembrato semplice: lavorare duro, comprare una casa, salire nella scala sociale. Per decine di milioni di giovani cinesi oggi non è più così certo. Gli appartamenti valgono meno di quanto li avevano pagati i genitori, mentre il lavoro non garantisce necessariamente uno stipendio sufficiente per pagare l'affitto. La prospettiva di miglioramento rispetto alle generazioni precedenti sembra venire meno. Beh, al contrario di qui, veramente sulle case, appartamenti, lì dicono che adesso gli appartamenti valgono meno di quanto li avevano pagati i loro genitori. Ma allora come va la cosa? Non aumentano di prezzo gli appartamenti? Ma chissà, il mondo e il futuro nessuno lo sa. Staremo a guardare, sappiamo di ieri. Forse un pochettino di oggi, fino a questa mattina, fino a questo momento, dopo mezzogiorno non si sa. Dicevano che pioveva ieri, ma non ha piovuto neanche, aspettava la pioggia. Chissà se pioverà questo pomeriggio. Va bene, se non piove non fa niente. No, veramente ci soffre l'orto, ci soffre l'erba, ci soffriamo un po' tutti quando non piove, tutto secco in giro. Sarebbe bello vedere l'erba verde, ma non comandiamo noi. Forse è meglio così. Se comandavamo noi, facevamo cose migliori. Boh, non lo so. In tutti i modi, andiamo avanti con le belle canzoni. Questa volta faremo cantare ancora Enzo e Teri il valzere della fortuna. Eh sì, il valzere della fortuna.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Se volete telefonare all'annunciatore del giorno, che oggi sono io, Giuseppe Simonetta, ma il numero è sempre uguale per tutti gli annunciatori. Il numero è sempre 32 40 86 86. Volete chiedere una canzone, volete parlare, qualsiasi cosa, potete telefonarmi qui mentre suona la musica e le canzoni. Altrimenti non posso prendere il telefono. Bene, adesso andiamo avanti con questa canzone richiesta, canzone siciliana, La Campagnola, una canzone siciliana molto antica. Buon ascolto.

Bella canzone, vero? Canzone richiesta. Bene, andiamo con questa notizia. Paura o fobia? Ecco le differenze e caratteristiche tra la paura e la fobia. La fobia o fobia. Possiamo definire la paura come una reazione appropriata di fronte ad un stimolo pericoloso, attivando questa reazione detta di lotta o fuga, o combattere o fuggire. Si raccolgono le risorse fondamentali per affrontare rapidamente un pericolo o evitarlo, garantendoci la sopravvivenza. Essa è la più importante risorsa difensiva dell'essere umano e di tutti gli esseri viventi, quindi non è patologica. Ciò che la rende tale è l'intensità della risposta del tutto sproporzionata rispetto allo stimolo spaventante. La paura, se diventa eccessiva, può portare una limitazione della nostra libertà di vivere, agire, esplorare, conoscere noi stessi e il mondo che ci circonda e tramutarsi in fobia. Il termine fobia deriva dal greco phobos, che vuol dire paura, e indica timore irrazionale e incontrollabile di un oggetto o di una situazione sentita come minacciosa in assenza di un reale pericolo. Possiamo dire quindi che la fobia è una paura di grande dimensione e nasce da meccanismi inconsci, a volte in seguito ad eventi traumatici che non sempre si ricordano. Nei casi più estremi la fobia diventa esagerata al punto da invalidare chi ne soffre. Quando si arriva a questo livello, si ricorre all'aiuto dello psicoanalista per riconoscere l'origine della fobia e l'associazione mentale che il soggetto fobico fa con un determinato oggetto. Oggi la scienza medica fornisce valide tecniche terapeutiche per riconoscere le fobie, curarle e sconfiggerle in modo da potersi riappropriare della propria vita e della propria serenità. Tra le fobie troviamo fonofobia. La fonofobia è la paura esagerata di avere paura. Paura esagerata di avere paura. Bah. Bene. Poi c'è la polifobia. È la paura. La polifobia è la paura irrazionale per molte cose insieme di fobie. Panofobia. Essa è la paura inspiegabile di tutto, panofobia, paura di tutto. Alluminfobia, alliumfobia, paura dell'aglio. Alluminfobia, paura dell'aglio, viene attribuita ai vampiri. In alcune leggende dedicate a queste particolari creature, questa ingiustificata fobia evoca all'istante immagini di film dell'orrore, dei vampiri. E c'è paura dell'aglio, allora. Poi c'è la arachibutirofobia, arachibutirofobia, paura del burro. Ecco cos'era. Paura del burro d'arachidi, attaccato al palato. Fobia originata dall'idea di poter morire soffocati a causa di questo appiccicoso alimento. Il burro. Poi c'è la angrofobia, paura di avere fame e non trovare cibo. Gli angrofobici portano sempre con sé qualcosa da mangiare. Meno male allora. Poi c'è la bananafobia, vera e propria paura della delle banane. Dipsofobia, paura di bere. Dipsofobia, paura di bere. Poi deipnofobia, deipnofobia, paura di cenare o di conversare a cena. Paura di cenare, si pensa che si resta soffocati. Poi c'è fagofobia. Fagofobia, paura di deglutire, di mangiare in generale o di essere mangiati pure. Chi soffre di fagofobia arriva ad avere disordine alimentare e problemi di malnutrizione. Esiste però, a quanto pare, un modo per ovviare a questo problema. I sintomi sembrerebbero essere sensazione di soffocamento e restringimento delle vie respiratorie. Idrofobia è la paura dell'acqua. Idrofobia. I cani, quando sono arrabbiati, dicono che c'è.
C'hanno la rabbia, c'hanno la paura dell'acqua, la idrofobia. La gengelafobia, paura delle gelatine. Cautela, coatagliafobia, paura dei cucchiai che si scatena dalla presenza di questo tipo di posate sulla tavola, anche dei cucchiai. Poi c'è licopersicofobia, prende il nome dei Solam Licopersicum, noto ai più come pomodoro. Ecco, ci poteva dire tanto tomato, pomodoro, Licopersicofobia. Paura del pomodoro, allora. La buccia, la presenza dei semi e soprattutto la consistenza mucosa di uno degli ortaggi più comuni possono essere infatti la causa di attacchi di ansia e panico per chi soffre di questo disturbo. La canofobia interessa invece il mondo vegetale in generale e si produce nell'impossibilità di osservare o avvicinare una verdura o un frutto. Anche paura del frutto, della verdura. Micofobia, paura dei funghi. Pinigofobia, paura di strozzarsi o soffocare. Questa fobia include lo strozzarsi con il cibo, come per esempio con una lisca di pesci, o fumando. Una persona con questa paura eviterà i luoghi pieni di fumo o la gente che fuma, e evitano di avvolgersi in coperte o piumini pesanti perché possono provocare difficoltà respiratorie. Pagofobia, paura del ghiaccio. Pagofobia, paura del ghiaccio. Il ghiaccio è freddo. Toxofobia, paura di essere avvelenati mentre si mangia o si beve. E l'ultima, turofobia, paura del formaggio. Ci sono tante paure per tutte qui. Paura. Speriamo che nessuno ha queste paure, altrimenti ci soffrirà. Ma se qui ci sono scritte che ci sono queste paure, vuol dire che l'hanno studiata e qualcuno ce l'avrà o ce l'ha avuti. Ma noi auguriamo che i nostri soci della radio 4B qui, specialmente i nostri ascoltatori, che non hanno questa paura, e se ce l'hanno, che si guarisca da solo. Ecco, bene, andiamo avanti. Questa volta faremo cantare Gitano, Tamuré, Tamuré, Tamuré. La canzone dal titolo Tamuré, dall'Africa arriva.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Ebbene, dopo che abbiamo ascoltato tutte quelle malattie, tutte quelle problemi che la gente c'ha, che ci abbiamo in giro, ci voleva quell'altra canzone. No, invece ho messo questo Tamuré. Bene, la canzone che volevo mettere invece era Tutti quanti c'hanno i guai. Tutti quanti c'hanno i guai, che cantanduccio, e la metto adesso. Ecco qui. Tutti quanti c'hanno i guai, sembra che quelle malattie, ognuno c'ha la sua malattia personale. Buon ascolto.

E questo è Randuccio, tutti quanti c'hanno i guai, dice lui, tutti quanti c'hanno i guai. Chi un modo o dall'altro sì. Bene, comincio gli annunci comunitari. Vi ricordo gli orari dei programmi in lingua italiana qui sulla Radio 4B, mercoledì mattina dalle 8 alle 9. Scusate, un po' di tosse. Mercoledì mattina dalle 8 alle 9 con Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 con Giuseppe Simonetta, venerdì mattina dalle 8 alle 9 con Luciano e Franco Bottazzi. Poi abbiamo la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane che invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Goulouin, dalle 9:30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazioni e prenotazioni, telefonare a Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona. Il prossimo incontro sarà fatto lunedì 26 ottobre. L'ultimo lunedì. E c'è il Fogo La Forlane che invita tutti. Invita tutti per domenica 11 ottobre, alle 11:30 per cominciare a mezzogiorno all'Abruzzo Club al 150 Fes de Rodo Carina. E poi dice Fogo La Forlane invites you to a fundraising lunch prayer support Dementia Australia. Tutto il ricavato o tutto il guadagno verrà donato to Dementia Australia. Allora c'è pasta with Italian sausage, salad e bread, dessert. Dolce, pasta, sausage, salata, non lasagna. E poi ci sono le bevande, caffè per comprarle al bar. Gli adulti $50, i bambini dai 5 ai 12 anni $20. Se volete più informazioni, qui è scritto tutto in inglese, però se volete più informazioni potete telefonare a Giuliana Giavon al 0407 679006 oppure chiamate Mara al 0405 339818. Allora questo sarà per domenica 11 ottobre. Comincia a mezzogiorno, però si deve arrivare alle 11:30, così sì, la gente per mezzogiorno è pronta a mangiare. Vabbè. Poi abbiamo l'associazione Lucania del Queensland. Grande festa in onore di San Gerardo Majella in occasione del 300° anniversario della sua nascita. 300 anni fa è nato. L'associazione Lucania del Queensland ha organizzato un pellegrinaggio a Merriam Valley, Canangra, in onore di San Gerardo Majella nel 20° anniversario della costruzione e benedizione della cappella per sabato 17 ottobre 2026. Tutta la comunità, e specialmente i devoti di San Gerardo, sono calorosamente invitati a partecipare. Santa Messa sarà celebrata da padre Lucas Calabriniano e concelebrata dai padri di Merriam Valley. Partenza dell'autobus da Lutwyche Holy Cross Church, Chalk Street, alle ore 7:30 di mattina di Holy Cross Church, alle 7:30 di mattina. Partenza da Carina Chiesa Eolede of Graces a Mayfield Roddo, Carina, alle 8 di mattina, mezz'ora dopo. Ritorno da Merriam Valley alle 2:30. Si parte da Merriam Valley alle 2:30, poi quando si arriva a Brisbane dipende quanto l'autobus ci impiega. Il costo dell'autobus è $25 a persona. Per informazioni e prenotazione telefonare a Vito Di Stasi al 0413 63
3895 o Nerina La Spina al 33, no, questo è il numero di casa, 33 allora 57 12 20. O chiamate Michael Guida al suo cellulare anche 0403 144881. E questo è per che si va a Merian Valley 17 ottobre. Beh, questo è tutto, credo che questo è tutto. Se qualcosa mi è sfuggito e qualcuno mi vuole telefonare, dice ha dimenticato questo, ha dimenticato quell'altro, o non ho capito questo, o non ho capito quell'altro, io sono qui pronto a dare più informazioni. Se le so io, le posso dare, se non le so io, pazienza, vuol dire che ci accontentiamo così. Però adesso andiamo avanti con un'altra delle nostre belle canzoni e vediamo quale metterò. Orietta Berti che ci canta Dominique. Dominique, Nicky. Ah,

È finita così la canzone, è finita Domenichini. Beh, si vede che non era tanta lunga ed è finita così. Allora, siamo arrivati alla fine di un altro programma del giovedì mattina. Io vi saluto, con me ci risentiremo ogni giovedì mattina dalle 8 alle 9 fino che ci abbiamo la salute sicuramente, tutti ci sentiremo. E poi anche fino a che ci abbiamo i soci che ci sostengono qui alla Radio 4B, se non abbiamo il sostegno dei soci non possiamo neanche andare tanto avanti. Va bene, allora vi incoraggiamo a farvi soci se non lo siete già, se non avete pagato, pagare per il tesseramento annuale qui alla radio, 20 dollari Va bene, io vi devo lasciare perché c'è la persona di lì che già sta aspettando. Ma ancora mancano 3 minuti, credo. Beh, 2 minuti e mezzo quello che mancano. Vi volevo raccontare una barzelletta, ma. Beh, una piccola, una corta, corta, altrimenti se ne va troppo tempo. Questi sono due ladri davanti a una vetrina. Due ladri davanti a una vetrina di una lussuosa gioielleria. Uno dice all'altro: secondo te quanto costa quell'anello di diamanti lì dentro la vetrina? Ma secondo me costerà 3 anni di galera, 3 anni, perché loro così lo potevano pagare, 3 anni di galera. Bene, allora ciao ciao, ci lasciamo qui con Piazza Grande di Lucio Dalla.